Prena dico, barbar verde di mi dico, herzelona nevano aivo, nezona me keno tico, melete horena dico, barbar verde di mi dico, herzelona nevano aivo, heidermano no tiso, no sene meletu piso, canagazi tabiliso, herzelona nevano aivo, heidermano no tiso, no sene meletu piso, canagazi tabiliso, herzelona nevano aivo, vazi shiro, vazi shiro. Brahei der vazishu uyo ka khayne ni kenu her da bona da mawadino vazishiru vazishiru brahei der vazishiru uyo ka khayne ni kenu her da khagad